0: ya un doro baka na arki dosu Freeman Grom pe mi wan me kuyere wan sani fu afgelop sonde din bende na arki dosu raso.
1: Odi odi mi brada kwami mba e baruno e me baruno odi inianen fu ananaf kedwaman kedwan pom ook twan bigi odi me baruno in anen fu den krakti nanga den makti fu anaturu den basi fu aplanei disi en ook to me baru wan bigi odi namus den gransma fu uno den bigisma fu uno san deno in atrasi fu alibi en spesrutu de wansa nyama hebi hika tibo. Ook to me baruno odi inanen fu den anaturu